Eu sou Sala. Nitu sou Sala, ué. Hey, mina no kavza skiwi pass, baba. Nabo bantwana bagcwele ebhasini. Hey, hey, hey, hey, mina nginamali. Khipha imali sihambe, baba. Uzoba ingoqo la. Nabo bantwana bagcwele ebhasi. Hlele no kavza. Ubhizi wena ufuna ukhipha imali. Uzo Sala. Khipha imali sihambe. Hey.